0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio, app.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Oh, oh, yeah.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
0: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio, Dio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

guarda, ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah!
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, 3.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 6 in punto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
6: semplicemente
7: unica,
6: unica,
7: unica
6: radio, app

0: Sit.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 7 e 32 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
7: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nurese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada provinciale 2 in provincia di Cagliari e in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano. Prima di partire per un lungo viaggio, verificare l'efficienza del veicolo, lo stato dei pneumatici, dei freni, delle luci e che il carico sia stabile, sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione. Non deve compromettere la stabilità del veicolo stesso o impedire la visibilità del conducente o che copra luci, targhe, segnali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is DeHaze and you're listening to my song Golden Smile. Golden Smile on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Arp.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, mi chiamo Roberto e questa è Get Lucky.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 8 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in queste edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
3: Unica Radio. Raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni, con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme, ha investito il 36enne, che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: 2 minuti.
5: Estate.
4: Un libro.
6: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Le 9 e 40 minuti.
3: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i due colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis, oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Oh, oh yeah!

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: radio.
1: Le 10 e 31 minuti.
2: Allora.
3: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi.
4: Unica Radio.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Civita Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
3: Mua. La città.

0: Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
2: unica radio
1: app.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Sognavo per noi una vita come tanti.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 11:03 minuti.
2: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: leggera, leggera,
1: gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Noi due siamo bravi.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica
2: radio, app.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 11:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. È il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Colomouani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento. Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley si chiude con un bronzo, la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Alexander Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze. Nadia Battocletti vince con il tempo di 4 minuti 17 secondi e 29 centesimi i 1500 metri donne. Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi 12 centesimi i 100 metri. Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: analizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio, e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavorare. Ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che si siano, che vadano oltre la realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico unito a un forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surrea a Surbiles, hanno sempre avuto un elemento, un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare, diciamo, il soprannaturale. Reale, sardo, in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis. Poi ci sono stati altri tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio, se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome?

0: morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lei vive ai margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. E la storia di questa estate è un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati ai ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film mio, nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
0: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
0: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro c'è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biagini, che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dario che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza fare spoiler, ci sono progetti, ci sono film, ci sono dei corti che ci vuole un po' spoilerare? Ci sono dei lavori a cui sta lavorando questo periodo?
0: Allora, parallelamente a questo progetto, ho già in cantiere un nuovo film che è tratto da un mio cortometraggio che ho realizzato nel 2023, che però è ancora inedito perché non ho avuto la possibilità di...

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Januario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Imparare.

0: 3% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 41 minuti.
3: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da un metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para-rowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randall Kolo Muani, l'attaccante francese atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alajbegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i due colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis è da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
6: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
11: Questa è Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Mann di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente.

0: lentamente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Hey, this is Liquid 5.
2: This is Lacey and you're listening to our song Real Love. Real Love.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
7: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nurese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada provinciale 2 in provincia di Cagliari e in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano. Prima di partire per un lungo viaggio, verificare l'efficienza del veicolo, lo stato dei pneumatici, dei freni, delle luci e che il carico sia stabile, sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione. Non deve compromettere la stabilità del veicolo stesso o impedire la visibilità del conducente o che copra luci, targhe, segnali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo, la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavoratore. Ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che siano, che vadano oltre la realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico, unito a un forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surrea a Surbiles, hanno sempre avuto un elemento, un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare diciamo il soprannaturale reale sardo in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis, poi ci sono stati tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio, se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome del film, dove è stato trasmesso? Mi vuole parlare del film in generale? Prego.
2: Quasi un anno fa ho girato il mio primo lungometraggio, quindi film di finzione che dura 90 minuti. Dopo aver girato tanti cortometraggi nella mia carriera, questo è il primo lungo, che si chiama L'estate che finì due volte, ed è la storia di una ragazzina di 11 anni che durante un'estate caldissima passata insieme al suo migliore amico scopre di avere un inquietante potere che sembrerebbe quello di vedere le persone morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lei vive ai margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. È la storia di questa estate un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati i ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo, e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film mio, nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
2: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
2: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro c'è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biaggini, che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dario, che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza far

0: sto provando a trovare un festival che lo prenda, ed è un lungometraggio sempre a tema fantasmi in un certo senso, che si chiama, il titolo provvisorio di questo lungometraggio è Da mezzogiorno alle 4, e racconta di una Cagliari, diciamo, abbastanza distopica, in qualche modo un po' soprannaturale, in cui non si può uscire ed è vietato uscire da mezzogiorno alle 4, per una ragione che adesso non voglio svelare, ma tratto da un cortometraggio che ho realizzato che si chiama Luce d'Agosto e che spero che di poter mostrare presto. Insomma, siamo nelle fasi iniziali, abbiamo scritto una sceneggiatura, ma adesso, appena si concluderanno poi la fase di distribuzione dell'estate che finì due volte, cominceremo a fare i passi un pochino più decisi verso le riprese di questo film, che spero possa realizzarsi o l'anno prossimo o inizi 2028. Il mio sogno sarebbe di realizzare i primi tre film, una trilogia di film sui fantasmi in Sardegna, tutti in modo diverso, a volte un po' comico, a volte un po' più horror, ma mi piacerebbe realizzare una trilogia sui fantasmi.
1: Io le volevo chiedere un'ultimissimissima cosa. Ai giovani che ci stanno ascoltando in questo preciso momento e che hanno voglia di intraprendere la professione da regista o comunque una professione cinematografica, cosa può consigliare?
0: Il mio consiglio è certamente di seguire, diciamo, la passione. Se la passione è quella per il cinema, non necessariamente poi tutti devono diventare registi. Ci tengo a dire anche questo. Io ho capito che era la cosa che mi riusciva meglio, ma mi sarebbe piaciuto fare addirittura anche il direttore della fotografia o fare altri ruoli nel cinema, che sono comunque molto belli, compresa la recitazione, che è ancora, credo, ancora più difficile. Per cui direi certamente capire qual è veramente il proprio campo, la propria ambizione, la propria passione, e sicuramente seguirla senza fermarsi, diciamo, alle difficoltà. Non dico le prime difficoltà, perché dopo le prime arrivano anche le seconde, le terze, ma credo poi, però, come ogni lavoro, non solo artistico ma anche in tanti altri ambiti poi della società, bisogna veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, cioè avere molto coraggio, insistere anche quando le porte sembrano chiudersi, anche quando arrivano i no rispetto ai progetti che si propongono.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hi, this is Alan Walker.
3: This is Zach Abel.
4: Unica Radio, raccontiamo la

È tardi. È tardi.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
4: Unica Radio.
3: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale del 1998 ed è uno dei brani più venduti al mondo. Si tratta del primo brano ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune, un software proprietario creato nel 1997 per la manipolazione dell'audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. È spesso vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Awards nella categoria Best Dance Song. Non importa quanto io ci provi, tu continui a mettermi in disparte e non riesco a farmi strada, non c'è dialogo con te. È così triste che tu te ne stia andando. Ci vuole tempo per crederci, ma dopo tutto quello che è stato, detto e fatto, sei tu quello che resterà solo. Chissà se avete capito di quale artista stiamo parlando. Ascoltiamo la grandissima Cher in Believe.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione in primo piano del Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa la sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto a Parigi. Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.

0: Radio.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
6: Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: When I shoot the next video, do you want to be my video?
2: Yeah!
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: hanno voglia di intraprendere la professione da regista o comunque una professione cinematografica, cosa può consigliare?
1: Il mio consiglio è certamente di seguire, diciamo, la passione. Se la passione è quella per il cinema, non necessariamente poi tutti devono diventare registi, ci tengo a dire anche questo. Io ho capito che era la cosa che mi riusciva meglio, ma mi sarebbe piaciuto fare addirittura anche il direttore della fotografia o fare altri ruoli nel cinema che sono comunque molto belli, compresa la recitazione, che è ancora, credo, ancora più difficile. Per cui direi certamente capire qual è veramente il proprio campo, la propria ambizione, la propria passione, e sicuramente seguirla senza fermarsi, diciamo, alle difficoltà. Non dico le prime difficoltà, perché dopo le prime arrivano anche le seconde, le terze, ma credo poi, però, come ogni lavoro, non solo artistico ma anche in tanti altri ambiti poi della società, bisogna veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, cioè avere molto coraggio, insistere anche quando le porte se...
2: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
3: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini, perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una

0: Storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.
1: Hey guys, I'm Tom Grennan.
2: Hey, what's up? I'm Joel Corey.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare come va. Sembra un secolo che non ci vediamo,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hey guys, Gustavo here. You are listening to our new track. I'm so Addicted in your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico veicolare nella norma sulle principali arterie stradali che conducono ai maggiori centri urbani dell'isola. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità e in vicinanza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale di Dramazione Centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare, anche con il veicolo fermo al semaforo rosso. Al momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la costante attenzione, al prossimo collegamento.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
4: Questa è la ricetta democratica. Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Raccontiamo
8: la città che cambia.
9: La città che cambia.
0: Unica Radio.
8: Unica Radio. Dio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e un minuto.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
9: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
13: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
14: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18:31.
3: Buonasera dalla redazione Via Libera, anche dalla Commissione Affari Europei della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il Ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.6 registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna, argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto, ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: unica radio.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio.
1: Le 18 e 42 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: Questa è Unica Radio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Nel calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
6: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e 3 minuti.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Lo sto guardando io!
5: Stiamo arrivando! Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi!
7: Siamo con Willy!
8: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
9: Che fai? Rispondi tu!
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
11: Oh, ragazzi, guardate questo video!
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
16: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
17: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica News, spazio all'informazione.
1: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
2: Spazio all'arte contemporanea in Sardegna. La Pinacoteca Carlo Contini di Oristano ospita Secret Pages, una straordinaria mostra fotografica aperta fino al 17 ottobre. L'esposizione si muove sul sottile confine tra confessione e mistero, esplorando l'opera e il percorso visivo di uno dei fotografi più influenti e discussi della scena internazionale. Un'occasione unica per tutti gli appassionati di arte e fotografia per immergersi in un racconto visivo intimo e provocatorio. L'ingresso è aperto per tutto il periodo estivo, da non perdere.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Tappa in Ogliastra per gli amanti della buona cucina. A Villa Grande Strisali torna la 27esima edizione della Sagra dei Gatulis. Protagonista assoluta della giornata sarà la celebre e sfiziosa ciambella fritta a base di patate, formaggio e semola, preparata secondo l'antica ricetta tradizionale. Oltre ai percorsi di degustazione per le vie del paese, l'evento sarà accompagnato da musica dal vivo, spettacoli tradizionali e mostre dell'artigianato locale.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Grande successo per la cultura nel capoluogo, la mostra Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta, allestita nella passeggiata coperta del bastione di San Remi a Cagliari, ha superato quota 50.000 visitatori. Visto l'incredibile afflusso di pubblico, l'esposizione è stata ufficialmente prorogata fino al 31 agosto. Un mese in più per fare un viaggio indietro nel tempo di 3.000 anni tra i tesori dell'antico Egitto. Un'ottima idea per una pausa culturale estiva in città.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song Like That.
6: Unica Radio.

0: siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione delle AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
6: Un'enorme conquista per la scienza.
7: Quanto è furbo quest'essere.
8: È scappato.
9: Life. Non oltrepassare il limite.
10: Non sopravvivremo al rientro.
11: Quella cosa forse sì.
9: Dal 23 marzo al cinema.
12: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
13: John Wick. Non avevi detto che andavi in pensione?
14: Beh, ho mentito.
15: John Wick, capitolo secondo.
16: Mi stavate aspettando.
15: Dal 16 marzo al cinema.
17: Ti mostrerò come speciale.
18: 01 Distribution presenta.
19: Sei venuti qua a cercare fortuna?
20: In certo senso, sì.
18: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
21: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
18: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
22: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
23: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
24: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
23: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
25: Continuo a pensare a quella storia.
26: 7 giorni.
25: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
27: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
28: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
29: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
30: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
31: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
32: Unica Radio.
31: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
13: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
14: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistasa e a is artistasa de Sisula Nostra. Contendi esperienziasa, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguasa de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22.

0: poi in Sunica Radio eu sa chistionai de lingua sarda e duveu imparisi a Stevini Gherchi. Benienio Stevini.
1: Grazie a Luca, saluto a tutti, grazie se mai invitato a chistionai con Zatros.
0: Tanto cominciamo su bene con una bella pregunta da un pacchetto finza complicata, narrausu Stevini. Sa lingua sarda comuna est una proposta enormotografica imperata de sa regione. Tanto si preguntu, a tretto de bintannus e sa vessida de SLSC, ita podeu nai a pizzus de custa norma? Ita funti in pagus fueddusu is difettus strutturalisi chi de su primo momento usu connotu e chi moi a pustis de bintannu funti stetti usu confirmausu?
1: Su problema principale de SLSC est a capiau in delettura a sa manera de commente nasce tutto questa proposta in su 2006. Tutto su scideus u capo davai antipigau sa primo proposta de su 2001 sa LSU limba sardo unificata chi vudu a forma locutoresa schetta a pustis individuata de su linguista contini accanto a me da su dialetto de Nora Gugume vida accanto a Macumele e chi può questo può stare a refutare in tutto de scampidanesi e d'antivigata già i vari vari e pensando te da fai accostai hai fuendata sa campidanesi ante acciunto è accostau de su che ci fu già e non cambiau una variga de forma grammaticale si de cape bascio pronomini si du, da, disi s'articolo, is possessivus mio, mia, sa desinenza dessa seconda persona plurale del suo verbo e in sa fonetica antimudau sa z con sa g palatali in fuori su tipo figiu bingia e orgiu in logo de fizu binza e orgiu come ti fu di SLSU e antinau che ci fu una forma mezzana mancai tutto stato sta parlava quali precisa sa LSU e sa risultato che ne passiamo a forza esti una forma masturata fatta in due mezzetta a tavolino sinare in italiano chi non è fadare in vita venua e su chi conta de brusu avarra in ogni maniera di arrazza locutoresa e bolognese la mostau che de accanto a Nora Cucume sesta fasciata de 20 km su Vollompi accanto a Bassante e Bilarzi chi sempre fu data sa locutoresa sa parranta mancai de vate basso e all'accana con i vidas de sa mezzania con i vidas de sa mezzania e dunque se su barranco umano de sa LSC est su proprio de sa LSU.

0: L'amministrazione regionale investita e sta non è che di adesso cambiata e ammellorata secondo su chi sreviata a posti si dai provata e intanto si anticipa luego su cui spiano su pluriennalisi te da fai bassissimo standard ufficiali con ogni impero scritto de su sadro e in plus non hanno mai fatto uscire i sa risultato su de gusta sperimentazione e sta nai ha funzionato bene i fuedadori si tanta riccia bene in tutta sa Sardegna e ancora plus de importo ha fatto a maniera che usato sia proof e DAO in domo e sa società e pro trasmitto a SPP uso e pro imperau in suo scritto a pettoto e che su chi conta da in dia e che sa lingua sti spedendo sì e si intervento su des istituzioni si e anta de pidesa primudenta de frimmai sa sparessi da de sa lingua e apposti si de vintanno su dell'SC non hanno fatto mai un bilancio ufficiale o sci di tal risultato attento ma non so chi possa lingua guiderà pallausu ci devo bega con questo setio non essere vita nuda anzi sì a volte sa a posto a chattare sadrosu prazendidusi in bonsu ischivianta con sa LSC e mausu ischivianta contra sa e che vianta sa maggiori a mano dei fuedadori sì. E c'è pure che in tutti sportallito linguistico su de gabe bascio non tanti mai imperare anzi sempre offio e sa regola sa del suo campidanesso questa è sa questione de sa LSC
1: chiaramente ma a Savini sa questione è questa esti una mesturde chi però commenti porta da innanzi di Narausu sa varianti Lugdoresa Prucca e Satra però si commenti esti una mesturu cioè Savini se struppiendi finza sa varietà di Lugdoresa tanto il Lugdoresa su spuro manco da imperanta e questo sa cosa cioè praticamente non ti fendi contento a nessuno su con questa LSC questa è sa cosa che pote unai a su manco di con sicurezza che dubbia un nose e tutto un donna di praticamente ma commenti pote unai buru cioè sa gente chi vuè data in LSC credo che da voi si contai in una mano cioè poi ti devo mai mi succede di attobbiare all'incuno chi va da l'SC ma poi ta proprio è una cosa che non esiste di, che è una cosa artificiale fatta in sa mesa decida a tavolino come antisinaudu e a Savini non ha gatta da proprio un peso fisico in sa realtà di discosa sa chi punti in Sardegna in argomento dell'imbazarda tanto si è usuburu Stevini in tasso traballo manno che ha sivato posa lingua sarda è giusto a ricordare che ha sivigato parti finza in su comitato scientifico poi sa regula sa dessa norma campidanesa e finza in sa sterridura de su sardu standard il tavo de unai a pizzu su dessa idea de deni due norma sa possu sardu a su posto de una norma scetti commenti praticamente esti moi e tutto con SLSC
0: questo esti un argomento delicato capo me sa però secondo me denti una visione una reusù nazionalista oramai però passata de su concetto de sottogente un popolo, un stato, una lingua. Ma questo su a te due norma se da collinai a prazzi sadrus a te due popoli con due lingua. A parte sul fatto che su sadro è stato esempio di aici tutti sono riusciti che ci punti due forme letterarie de so scantadores de capesusu e de scantadores de capebascio e che questa due norma si punti formata a sovas mei seculus, mei sprazzas de tutta sa Sardegna anche a varianta di sgara poetica e caduto su riusciti che su campidanese e su locutorese dei poetasa sezzi in tibrusiato dei formasa dialettali si de donia vita e di si fa inti de norma supra dialettali il linguista sananta lingua tetto lingua grovettura nella snosu e chi tutto su da scomprendinti e tutto su da sapprezianta commenti una ricchezza della lingua nostra e non su de accademia del susardo con sa proposta de vai uno standard pluriarealis in narada scientificamente a due normasa non è fattato che ci cai de comprendi it convenia da fai vodorrai accostare il impero del susato a sa gente e sa pregunta de più adessi chi un standard srevi da marolla vodu fa entrare a scuola in imprenta me in medios de comunicazioni in sa segnalettica e cali a razza de standard te di de bruso sa possibilità di de arrannescita in questa dente che appunnavo in antis de dorrai a biazzai sa trasmettitura de sa lingua spipius noso e ho presentavo a livello internazionale buru proposta nostra in suo 2023. A primo a sa conferenza internazionale dei lingue de minoria in Galles, accanto a prezia un meda su barri nostru che sa standardizzatura de sa lingua, non poi andai contro sa arricchimento a sa accettazione dei fuedadori. E allora si ho portato sa pure su congresso dei linguisti sa romanzo su dell'Ipsia in Germania. Esatto, vedi pure un articolo o sa pubblicazione che mo è pubblicata.

0: Sì, e ho presentato Susardo Standard e sull'Emmons, sul Mario ortografico a norma del Susardo, in sa piattaforma sardo.wiki, a sentesi di questo giasso, sardo.wiki, chiesto avete a tutti si schiollano a collaborare con noi. A caso se raccogliendo tutti i forma locali, si può ogni avvuoto usato, se usa già a 30.000 forme accensite. E con questa teoria della linguistica computazionale, dei grafos, che ha fatto su ingegneri di nostro informatico, Andrea Vicciao, non se lo siamo stato, che probabilmente è strutturato su Zadro, con distanze fonetiche che in cifonti in tre dialetti, confrontando questa grande varietà di forme dialettali differenti, e calisi sia standard a norma unica, bessi prusatteso dei forma locali, faccia uno standard a due norme. Anche questa due norme sono sempre prusaccanta ai forma locali di uno standard unico. E questo ho in naga, idea now 4 e 5 e tu in arasa Bator e Kimbe a te ambadua questa forma secondo ta standard adesso sempre in meglio su che andi dei mascetti che adesso sempre intendi come ti troppo atteso o da me o da lui a secondo de gala adesso scioperata come ta standard e chi a me mi pare di che su standard è troppo atteso de sa vuedata mia non da poi imparare mai se una contessa che stia de sa didattica che a imparare a uno a scrivere Bator e Kimbe quando in domo a sempre intendi 4 e 5 non mi pare una cosa facile poi spogus imparatori se, e con questo termine imparatori se allunai sia da insegnanti e sia dei discenti e ne manco profettosa con questa linguetto dunque se a te un standard a due norma posso usare bonnoso e finza su una questione di convenienza in plus che è una ricchezza questa lingua
1: grazie sa Stefani ma finza potevo aggiungi non è che se usi scetti noso a essere in questa situazione onde te ne uso una, due, tre macrobarietà di si desardo. A Savini, chi non che stia su finza in contesto europeo, potesse andare in Norvegia o in altro luogo. Questo è tutto, tenenti due macrobarianti, si potesse andare due lingue norvegese e tenenti, questo è tutto, due standards differenti. Poi potesse aggiungere un'altra cosa, che in susardo, non è che non si comprendeva che uno mi vuole da in luogo di reso e devo vedere un campiteso, non è che non si comprendeva, non è tutto, si comprendeva sempre. Cosa tutto è quando tu cominciasi a conosci bene sa variante tua cominciasi a conosci bene su campidanese o cominciasi a conosci bene su logdoreso in sa capo è tutto tu arrenesci a comprendi donna variante sardo devo votare amico su chi punti di ursulei votare amico su chi punti in nugoro cioè è questione ognuno questiona da in su sardo su e tutto si comprende ma finza a scrivere finza a questionare proprio tanto questo è proprio buonai che non c'è sta bisogno di fare questa mistura che ha commenti a Sinaudui, a Savini, chi due a mistura, diessi una cosa che si è atteso di tutti i varianti, praticamente diessi una terza lingua, che non è né uno né s'altro, ma poi de un auguro, Cassia, teneuso su sardo, chiesti uno scusorgio de cultura, de vuedusu, una lingua onde su matessi vuedu dopo esinai tandisci in 50 modus differenti, 80 modus differenti, costano de piessi via commenti una cosa de dimmi, una cosa de sabregungiai, custa, è sa ricchezza de sa lingua, cioè, devo proprio su concetto de torrai dotto a centralizzai, che su vuedu de pisinai in un modo scelti, custo essi. Fai più povera questa lingua, non ad aiutare.
0: È proprio questa idea che ho tento quando ho fatto questo progetto de su Lemons, no? Su ti giapponavo, in modo se ho già 30.000 formas e ho fatto 8.000 fuedo standards in campidanese e locutoreso e te ne uso già 30.000 formas censidas. E questo è questo aggiudo, quando ognuno gli faccia a te mancai una forma meta particolare de pronuncia in sa vita sua e chi oi di scrivere maniera comparsia agata in questa piattaforma su quello standard che noi proponeus.
1: Bello meda. Tanto Stefani, continuiamo a seguire mi spreguntas passaus naraso in un argomento che potesse un pagheddu in difficoltà di pomeda gente che è una cosa che porta dei sardo su asi sprazzini naraso poi ta noi sti meda gente che è contenta di questa idea ma invece se ci dà altro sardo guru che a questa idea ti piace da siginti. Una dei scali capacitati si può unare di una lingua bia, infatti si può di essere sa capacità di creare fuori di un nuovo. Lingua sa come su francese, su spagnolo, biesu, che c'è du 20 de meda tempo. E sta nai capo, d'ogni cosa nuova che vesse in inglese, isso su da sfurrianta il luogo su sa lingua in soro. Tanto chi tu vedi in inglese su computer, in francese nata ordinatore, cioè non nata computer. Sa manco de questa capacità di a savini dubieusu in italiano guru, che si esprime tutto e si italiano che narra computer, desktop, mouse, cioè proprio di manca questa capacità di si inventai. Questa cosa non fai d'altro che permette a fuori dusi strangi su destruire sa lingua. Tu, Stevini, ti sei impegnato mede in questa battaglia. Non è di boci finza sa fuendo su tecnico su dei settori e solemo di mandai itta si poesi nai a pizzo su desi importanza de creare fuori du nousu posso usardu e finza sa maniera giusta de dus fai.
0: Questa è da snaudo di guru esti o questioni non meda facili. Prima di tutto c'ha del nai ga in lingua sa minorizzata sa che su sadru e punnanta essi chistionata sempre per lo spago effetti in regime de diglossia come ti si narra in linguistica e sta nega varranta in serrata sa mese impero su informali si intrafamiliari su amici suscetti e questa sa lingua sa punnanta a pago a pago a pedri già e sul lessico originale ed edittario a maniera generali e questo del livello su formalis attus politicus economicus scientificus e tecnologicus già sempre non anti manco acuta du formai proprio o varta de impero o mancanza de impero e in lingua statalis ufficialis in tamis depinti vai nasce a marola così chi è a conforma des conceptus e cosa nova se chi su strovedo de sa scienza e sa tecnologia di poca la forza già ed ogni addì su fatto che mela volta sa s'ingreso vincidi e questa accadessi di devoluso come hanno lui in italiano che esti estero firumeda chi noi in altre lingua se chi punti mancai o agedo gru purista dipende del suo fatto che su 90% della letteratura scientifica quando esti scritto in inglese e che s'ingreso è sto a lingua meda gru simpli grammaticamente e meda gru lestra lessicamente è pronta a creare vuedo su nosa a maniera strafanata e i tavoli non hai il nosa posso usare prima di tutto c'è da dei pezzi o standard ufficiali con prazio de dottus guidoni di isindittu principalis e a ragoda ossiga sa lei regionale 22 del su 2018 ad istituire una consulta proprio per fai gusto su standard e non è stata mai formata questa consulta e ancora c'è da dei pezzi un organismo a tipo su Dermcat di denti o su catalano no chi vongia di impari il linguista sa e specialista sa di ogni settore della scienza o fai bassi sul lessico specifico o come ti lo fai devo penso che sul criterio giusto gli adessi su desigui e scultismus internazionalis un frontend di forma sa dei spru lingua nodiasa bruschettotti lingua romanza sa e singreso uru e ad attendido su a savone etica naturale de susate e a volte sa mancai ad affai pura o di imperai a ragin sadra sa voi fuedu nosu però c'è una cosa da importo non si deve discaresce una cosa che sul lessico scientifico deve essere sempre preciso e univoco non fai da abolessi puristas ad ogni agosto e ponendi a ragin sadras e sa riscu est de grea e fuedu su chi pozza ta fai confondi il significato des cosas e es cosas deve essere discinidas a maniera precisa e dunque sa tocca da stare attento su meda in questa questione
1: grazie a meda Stevini sicuramente questo è proprio un concetto meda importante però come ti assinnavo lui sa difficoltà di emanna anche poeta mancheci si questa consulta può fare su sardu standard ancora noi si stetti a convocato a Naraus qui tanto in argomenti che da se su torrende in via a su benidori questa questione in serrata Stevini ti pregunto itta bisa sa tui posso benidò
0: devo mi bisu sa prima cosa è de dovrai intendivi più se ciò che è su cristiani in sadru normalmente che non sienta castiato su questa gente come te che vesti arresi si stramo su bestie rare devo mi bisu su sadru dovrai imparare in tutti i locus e in tutte le situazioni della società e della vita in saia in bottega in ufficio in cresia in tribunali anche su dottore in potaccaria e mesi a radio se sa tv in su telefonino in sarrezza in ogni luogo e un bisu i via sa de bida sezzitasi vrea sa descritta in sadru su che non 70 linguistic landscapes in linguistica, no? Targas, adebias e prazas, cartellus, insegnas, etichettas. Agora mi decido e mi penso, cadeo, de sicuro queste cose sono le sapavi, tengo già i 67 anni, so. Ma spero che mancai lo possa fare di genia, sa che anta bene, chi is istituzioni e su popolo santa interessante gusta sa cosi teddas anaraus commenti in lingua e cultura cosi teddas e ragodau siga mei secoli so santi fatto unicus in suo mondo con sa lingua nostra sa cultura nostra e a conchiato in mezzo a tutti sato so. Che a domani con spedrendo si può sempre il suo gradaggio di una cultura unica anzi se forse si adesso meglio su anai vinza sa buona in cultura unica chi deve essere uniformata a un livello basso su ignoranza poi tra casredi da fai triunfare su guadagno su sfruttamento e a te gente ignoranti è meglio che a te gente che ci sono fatto su e questo è un problema a mano chi non vedo che usato si morra da si deve su muovi vago vago non su metà gente e istituzioni si puro
1: ma da penso devo pure di aici Stefani su fatto è si che nessuno su devoras ad allompi in noi a salve su sardo chi non duve su noso è tutto comprendo sa cosa sa questione è proprio in mano a noso sardus
0: stai ci proprio andiamo bene
1: tanto Stefani o in Sunica Radio e su vedo di lingua sarda imparisi a Stefani Kierchi Stefani si dorru grazie sa per questa ciacciarrada
0: grazie a osato su qua me si invitao me pragio me da tu vai può donare canco notizia sua di questa lingua nostra povera lingua nostra
1: sa ricordo che si pote ascoltare questa e altra intervista savuru in su già su unicarradio.it Spotify e Amazon Music
2: Ciacciarradasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Oh, oh yeah!

Benvenuti a La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita di un famoso artista. State ascoltando Unica Radio. Oggi parleremo di un'icona della country music e del rock and roll, uno dei più influenti musicisti del XX secolo. Tra i maggiori autori del genere honky tonk, dà alla luce numerose hit e le sue performance cariche di carisma, unite ad uno stile originale, aumentano la sua fama. Le sue composizioni compongono lo zoccolo duro del country ed altrettante sono considerate classici del pop, del gospel e del rock and roll. Lui è Hank Williams.

Esattamente. Dopo qualche anno, i Williams tornano a Georgiana, dove Hank incontrerà il bluesman di colore Rufus Payne, che lavorava come musicista di strada. L'artista sarà sicuramente una figura importantissima per il futuro divo del country. Met

Dopo scuola e nei weekend, Hank Williams suona la sua Silverstone sul marciapiede davanti alla sede di una radio e non ci vuole molto perché i produttori della stazione lo notino. Dal primo show on air col nome di Singing Kid al primo contratto, il passo è breve. Il buon contratto con la radio e il considerevole successo permettono presto ad Hank di formare la sua band di supporto, i Drifting Cowboys, composta dal chitarrista Schuffert, dal violinista Freddie Beach e dal comico Smith Hedzieder. Nella sua breve carriera, Hank Williams possiede 12 canzoni al numero 1 della hit parade statunitense e innumerevoli brani nella top 10. Nel 1946 Hank pubblica due singoli per la Sterlinger Sea, Honky Tonkin' e Never Again. Entrambi i brani riscuotono un grande successo. Williams firma allora con la MGM Records, con la quale incide Move It On Over, che riscuote un grandissimo successo.

0: Shake it on over.
1: Bentornati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo ripercorrendo le tappe più importanti della vita di Hank Williams. Nel 1943 il cantante conosce Audrey Shepard e i due si sposano qualche anno più tardi. La donna diventa anche la sua manager, creandone una celebrità. Dalla loro unione nasce Hank Williams Jr. La vita di Hank si rivela però presto incompatibile con il successo. Il suo matrimonio, turbolento fin dall'inizio,

vizio ci mette poco a sgretolarsi e all'alcolismo si aggiunge la dipendenza dalla morfina e da altri antidolorifici, sostanze che Williams assume anche a causa del suo costante mal di schiena causato dalla spina bifida. Nel 1952 si separa da Audrey, tornando a vivere con sua madre, pur continuando a sfornare successi come Half as Much, Jimbalaya e Setting the Woods on Fire. La breve relazione con Bobby Jett ha come risultato la figlia secondogenita, Jett Williams, che non vedrà mai il padre. L'ultima canzone edita di Williams, dal titolo I'll Never Get Out of This World Alive, non uscirò mai vivo da questo mondo, esce 5 giorni dopo la sua morte, in concomitanza con la nascita di sua figlia, Jett Williams.

Hank Williams gli viene dato in onore del re Hiram I di Tiro, secondo la leggenda uno dei tre fondatori della massoneria, ma all'anagrafe sbagliano e trascrivono Hiram. Il cantante ha preferito scegliersi invece un nome più adatto all'eroe di qualche film western, appunto Hank. L'artista nasce con una malformazione alla colonna vertebrale, la spina bifida, che gli causerà un dolore che sarà una delle cause per cui poi nella vita abuserà di alcol e droghe. Per liberarsi dall'alcol, Hank è arrivato persino a rivolgersi alle cure di un sedicente dottore che gli prescrisse un cocktail di sedativi e morfina. I'll Never Get Out of This World Alive è l'ultimo brano composto in vita da Hank Williams, il quale lo scrive in collaborazione con Fred Rose. Quando esce, il brano raggiunge la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti nel gennaio 1953.

ascoltando La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Hank Williams. Nel 1950 comincia ad incidere con il nome d'arte di Luke the Drifter, Luke il Vagabondo, un soprannome datogli per la sua abitudine di identificarsi in personaggi dal difficile valore morale, spesso recitando i suoi pezzi in maniera molto lontana rispetto al tipico canto da crooner. Il 1 gennaio 1953 Williams avrebbe dovuto suonare a Canton, in Ohio, ma il volo viene annullato a causa del cattivo tempo. In precarie condizioni fisiche, a causa del whisky e degli antidolorifici, assolda uno chauffeur, ma questi, visto lo stato di Williams, prima di lasciare l'hotel fa chiamare un medico che gli inietta due siringhe che provocano un mix letale. Poco dopo, il giovane conducente rinviene sul sedile posteriore il corpo senza vita di un uomo fragile, che ha cambiato il modo di concepire la musica, di un artista che nei tempi degli smoking, dei martini cocktail e dello stile distaccato dei vari Frank Sinatra e Dean Martin, parlava dell'America che il 1929 se lo era sentito sulle spalle e nelle tasche, dei vagabondi e dei disperati, eroe puro dei mediocri e degli ignoranti, un artista che cercava la redenzione per quello che la vita gli aveva inflitto. Sul sedile in cui viene ritrovato il corpo senza vita di Hank, vengono trovate anche alcune latine di birra e il pezzo mai inciso Then the Fateful Day Came. Dunque, il giorno fatale è giunto.

Il nostro viaggio all'interno della vita di Hank Williams è ormai giunto al termine. La sua storia viene portata al cinema per la prima volta con il lungometraggio Your Cheating Heart del 1964, diretto da Gene Nelson con George Hamilton, Susan Oliver e Red Buttons. Il film esce nei cinema statunitensi il 4 novembre 1964 e ottiene un incasso totale di 2 milioni e mezzo di dollari. Inizialmente viene distribuito in bianco e nero, unica versione disponibile fino al 1990, quando viene realizzata una versione a colori pubblicata il 1 gennaio 1991. In occasione del 38esimo anniversario della morte di Hank Williams. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un'icona della country music e del rock and roll. Continuate a seguirci per seguire con noi altri viaggi nelle storie di tanti altri grandi artisti, ovviamente solo su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.
9: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: E mi mancherai.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Stiamo arrivando!
5: Bravo.
4: Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
8: Che fai? Rispondi tu!
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Leggera. Gratuita.
14: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
14: Unica.
0: Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica.
9: Unica,
8: Unica Radio App.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: smile. L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà,

0: lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Brown, you're not a teenager anymore.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Anche

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Oh, oh, yeah!

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.